Malo mua e lau maria ho eki, lelei a tonga pe mbogulongi kotoa o kei, ai polokala matala o ngolelei ai vahenga lato tonga. Tato mua tuku ai fawhitae ki he tolu taha i hukua, i he tau i fronga tonga i ai lau maria ho eki, lelei ai hatagi lotu, e pe lelei a tonga mua vulongi kotoa o kei, ai polokala matala o ngolelei ai vahenga lato tonga. Fama fola tua e polo kalamani, i e pō sā pati kotoa pē, i e taimi

0: che monie ma ho frafetà sento li uarlo tu o cui cai che il camata e che il tupu buone ma tua tua però no tau fai beo hange coi fecao na e muakitala fai bea e frafetà iba mo e framalo che o tua rangi e ne fraro fa mai che te che malto e chi fa more more tu che pehe ma fo non ha e ahon abong bong pe a fa ya to ai che kau fo che at ki malto fo che at ki malto e fai bene i rangi na o mau tauhi, mo mau tataki, perché te che hai pe fili, te che hai pe fili, e mo lau mua mua mai che sia si, a mau lau e tangata pa mo fe fine ko toa pe, o hufia a mau faren, ko e toko ua mo e toa fe fine, ko e fana o pe ki mau tolu, ai afion afitau lalo afio fakato lotu frau ga potu ton geneausia fakia mau fai i he pong pong kan fai be hua fa aro ko Jesus Christ ka ko ya mau fra mo ui amen
1: mau mau kau pe mo ke tau himio noa fra ho ko ya Ingo ya ufa ko ya ba melo to fare o poas la klu ta ha ka si to ta malolo a si

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori, e voi lasciatemi perdere.

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi in un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella. Suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro l'appello è come un

malato mentale, io che non mentivo, che ringraziavo ad ogni mio respiro, ad ogni video, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo in questo mondo vampiro, mercurio liquido se leggi la nomenclatura. Ho 16 anni ma già da più di 10

0: cazzo no. E allora dimmi un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto.
1: Come un bambino distratto da te è normale che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: 98.5 2 000 FM.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

stato accanto in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde e chi non se la sente.

colpo di tappa la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza.